Camminano per le strade, persi come piccini senza mare, senza lo sguardo che li ole bene, ma sugli occhi che fanno male, che son tu uomini e non animali. Tutto era per essere normali, la conosciamo già sta storia, perché siamo meridionali. Sorriati li marrucchini, con di cocchino li pummitori, e sorriati li tunisini, con di cocchino li miluni, qui gioca a noi non ti piace fare. Mandiamo schiavi per faticare, noi solo questo sappiamo fare. Qui giri fuori le mu comandare. Arrivano i caporali, la gerarchia non è caduta e sotturnati i generali. Tutta la lotta non è bastata, sti disgraziati stanno menati. Mezzo la strada sotto gli uliveti, sfruttati e senza dignità. Questa è la nostra società. Mohammed è morto come uno schiavo, lasciato solo come un cane, mezzo un campo abbandonato. Sotto gli cuerpi di lucauto infame, Mohammed è morto perché hanno luto. Non l'ha voluto certo lo sole, ma qualche tu non l'ha mandato. Cu sbocca sangue a mezzo fuori.

ministri e sindaci di parte che parlano di integrazione, ma come si parla di integrazione se c'è sull'emarginazione? Qui sta è la terra dell'accoglienza, ma facci di me un favore, amore mio, ritorna a casa, amore non mi chiami più, sarà successa qualche cosa, amore dimmi tu addove stai, caso un tuo uomini e no animali, tutto dovrebbe essere normale, la conosciamo già sta storia, perché siamo meridionali.